Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe.

0: Quando stai accorto con colui di ciò, c'è un caduato in seno fottini, ma non è come puta sta con malerie.
1: E allora lui,
0: tienala a me, perché non si fa male riestanasamente, e ti perda facendo su un guaio e mo, e allora che ci fa, e allora che ci fa, ehi!

questa è una delle mie preferite. Gli 883 erano gli anni 90, hanno ucciso l'uomo ragno. Chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità.

Beh, ad agosto sono andato a vederlo a Villa Bettelli a Forte dei Marmi. Mi ha fatto molto piacere. Grandissimo spettacolo, grandissimo Luca Carboni.

0: anche questa puntata di Mix by Ferro, come ogni venerdì 18.05 su Radio Studio X, quindi appuntamento a rinnovata venerdì prossimo. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto, spero che vi sia piaciuta questa puntata completamente made in Italy. Ci sentiamo presto, vi auguro un buon weekend anche da parte di Armando, un saluto, a presto, ciao.
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
2: A Radio Studio X sono le ore 3:59.
3: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto! A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
4: Dance Rotation con DJ Clever.
5: Il più bel DJ del mondo.
6: Simply Clever.

0: Dance Rotation. Con
1: DJ Clever,
2: il più bel DJ del mondo.
3: Simply Clever.
4: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
5: A Radio Studio X sono le ore 5 e un minuto.
6: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Trailers in FM.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. La storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
6: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
7: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiolis.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Martin, grande Giove! Sento, connettiti!

0: Radio Studio X sono le ore 7 e 21 minuti.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono verità che si nascondono proprio dove tutti guardano, protette da un silenzio collettivo che nessuno osa rompere. E poi arriva qualcuno che quel silenzio non lo accetta, che continua a fare domande anche quando le risposte fanno paura. Un appassionante thriller d'esordio sul conflitto tra modernità e tradizione, tra uomo e ambiente. Una storia che racconta cosa siamo disposti a sacrificare per difendere ciò che ci definisce, un luogo, un amore, un'idea di giustizia. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Quello di oggi si chiama I luoghi a cui appartieni di Chiara Donadi. Alev des Alpes è un piccolo paese che vive grazie a un'unica industria e al turismo. Una valle di poco meno di 3.000 persone in cui la giovane avvocata Teresa arriva con l'incarico di supervisionare la costruzione di una diga, un progetto sostenuto da una potente famiglia locale, i Touré. Teresa, ambiziosa e desiderosa di farsi notare, svolge l'incarico con determinazione, ma presto si rende conto che il lavoro è più complesso e oscuro di quanto sembri. Come mai i Touré promuovono la costruzione della diga? Cosa c'entra con il progetto Pietro Berton, un maestro di sci morto sulle piste una notte dell'inverno appena trascorso? E perché Andrea, un amico di Pietro con cui Teresa ha iniziato a vedersi di nascosto, sembra volerla dissuadere dall'indagare? La situazione si complica quando il gruppo ambientalista Wild Mountains arriva ad Alev des Alpes, determinato a fermare la costruzione della diga. Ma la loro causa, giusta, diventa rapidamente il pretesto per una serie di contrasti dalle conseguenze imprevedibili. E per scoprire la verità, Teresa dovrà mettere a rischio tutto ciò in cui crede. Di Chiara Donadi, I luoghi a cui appartieni, in libreria da Marsilio.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Sei all'ascolto di una grande radio, Radio Studio X.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 30 minuti.
1: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

0: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioist.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti.

0: in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
1: Ehi Marti, grande Giove! Sento connettiti!
2: Dance Rotation con DJ Clever.
3: Il più bel DJ del mondo.
4: Simply Clever.

0: Dance Rotation con DJ Clever.
1: Il più bel DJ del mondo.
2: Simply Clever. Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:02.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 verso Firenze rallentamenti per un veicolo fermo tra Lucca Est e Capannori, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Roma, code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni, rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia in direzione Bologna. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova, rallentamenti sul raccordo tra l'allacciamento tra la 12 e la Fipili e la diramazione per Livorno in direzione Sud. In Fipili in direzione mare, code a tratti tra Cascina e Pisa Nord-Est, code alle uscite di Empoli, Santa Croce sull'Arno e Pisa Nord-Est, tutte provenendo da Firenze. In direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra l'allacciamento con la 12 e Interporto Toscano Est, rallentamenti tra San Miniato ed Empoli Ovest e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio!
6: Welcome to the world of rhythm. And dance with me.
7: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
8: Radio Studio X, enjoy the music.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 verso Firenze rallentamenti per un veicolo fermo tra Lucca Est e Capannori, code a tratti tra Pistoia all'allacciamento con l'A1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Roma, code tra l'allacciamento con l'A11 e Firenze Scandicci, code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni, rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia in direzione Bologna. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova, rallentamenti sul raccordo tra l'allacciamento tra l'A12 e la Fipili e la diramazione per Livorno in direzione Sud. In Fipili in direzione mare, code a tratti tra Cascina e Pisa Nord-Est, code alle uscite di Empoli, Santa Croce sull'Arno e Pisa Nord-Est, tutte provenendo da Firenze. In direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra l'allacciamento con la 12 e Interporto Toscano Est, rallentamenti tra San Miniato ed Empoli Ovest e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio!
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Ci sono verità che si nascondono proprio dove tutti guardano, protette da un silenzio collettivo che nessuno osa rompere. E poi arriva qualcuno che quel silenzio non lo accetta, che continua a fare domande anche quando le risposte fanno paura. Un appassionante thriller d'esordio sul conflitto tra modernità e tradizione, tra uomo e ambiente. Una storia che racconta cosa siamo disposti a sacrificare per difendere ciò che ci definisce, un luogo, un amore, un'idea di giustizia. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Quello di oggi si chiama I luoghi a cui appartieni di Chiara Donadi. Alève des Alpes è un piccolo paese che vive grazie a un'unica industria e al turismo. Una valle di poco meno di 3.000 persone in cui la giovane avvocata Teresa arriva con l'incarico di supervisionare la costruzione di una diga, un progetto sostenuto da una potente famiglia locale, i Touré. Teresa, ambiziosa e desiderosa di farsi notare, svolge l'incarico con determinazione, ma presto si rende conto che il lavoro è più complesso e oscuro di quanto sembri. Come mai i Touré promuovono la costruzione della diga? Cosa c'entra con il progetto Pietro Berton, un maestro di sci morto sulle piste una notte dell'inverno appena trascorso? E perché Andrea, un amico di Pietro con cui Teresa ha iniziato a vedersi di nascosto, sembra volerla dissuadere dall'indagare? La situazione si complica quando il gruppo ambientalista Wild Mountains arriva ad Alève des Alpes, determinato a fermare la costruzione della diga. Ma la loro causa, giusta, diventa rapidamente il pretesto per una serie di contrasti dalle conseguenze imprevedibili. E per scoprire la verità, Teresa dovrà mettere a rischio tutto ciò in cui crede. Di Chiara Donadi, I luoghi a cui appartieni. In libreria da Marsiglia.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:40.
6: Radio Studio X. La musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

0: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi Marty, grande Giove! Sento connettiti!

0: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza,

0: quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12, sul versante Ligure, 2 km di coda per lavori tra Sarzana e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: 2 minuti. Estate! Un libro.
4: Ci sono verità che si nascondono proprio dove tutti guardano, protette da un silenzio collettivo che nessuno osa rompere. E poi arriva qualcuno che quel silenzio non lo accetta, che continua a fare domande anche quando le risposte fanno paura. Un appassionante thriller d'esordio sul conflitto tra modernità e tradizione, tra uomo e ambiente. Una storia che racconta cosa siamo disposti a sacrificare per difendere ciò che ci definisce, un luogo, un amore, un'idea di giustizia. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Quello di oggi si chiama I luoghi a cui appartieni, di Chiara Donadi. Alève des Alpes è un piccolo paese che vive grazie a un'unica industria e al turismo. Una valle di poco meno di 3.000 persone in cui la giovane avvocata Teresa arriva con l'incarico di supervisionare la costruzione di una diga, un progetto sostenuto da una potente famiglia locale, i Touré. Teresa, ambiziosa e desiderosa di farsi notare, svolge l'incarico con determinazione, ma presto si rende conto che il lavoro è più complesso e oscuro di quanto sembri. Come mai i Touré promuovono la costruzione della diga? Cosa c'entra con il progetto Pietro Berton, un maestro di sci morto sulle piste una notte dell'inverno appena trascorso? E perché Andrea, un amico di Pietro con cui Teresa ha iniziato a vedersi di nascosto, sembra volerla dissuadere dall'indagare? La situazione si complica quando il gruppo ambientalista Wild Mountains arriva ad Alève des Alpes, determinato a fermare la costruzione della diga. Ma la loro causa, giusta, diventa rapidamente il pretesto per una serie di contrasti dalle conseguenze imprevedibili. E per scoprire la verità, Teresa dovrà mettere a rischio tutto ciò in cui crede. Di Chiara Donadi, I luoghi a cui appartieni. In libreria da Marsilio.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
5: A Radio Studio X sono le ore 10 e 6 minuti.
6: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Marty, grande Giove! Sento connettiti!

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Marty, grande Giove! Sento connettiti!

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Il capitano di The Rob Dancanelli vi augura buon ascolto. Sta per partire giù, allestate le cinture perché si vola!

0: Juice,
1: la spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
2: Amici sintoconnessi, benvenuti da Rob Zancanelli. Un'ora di musica mixata qui in Juice e nella seconda parte la vostra playlist. Iniziamo così con Justin Timberlake, Guest of the Feeling dell'anno 2016.

E lo senti il suono? Lo senti il suono? Senti come suona questa radio 99.2 dell'FM, 1188 onde medie. Per tutte le altre frequenze le andate a vedere sul sito www.radiostudiox.it, dove cliccate anche il pulsantone ascolta la radio e ci ascolti in todo il mundo. Oh,

Ma share share lady all'interno di Juice dall'anno 1985, che lasciano spazio agli Africa Bambaataa con gli V40. La canzone è Reckless. E allora, amici sincroconnessi, iniziamo a muovere la gambina, iniziamo a ballare e cantare qua con Juice su Radio Studio X. Pronti? E allora andiamo.

FM alle onde medie. Chi c'è? Chi c'è? C'è Radio Studio X presente. E questi sono i Duran Duran 1984 per Wild Boys. Vai!

Ed adesso tutti a bordo piscina, perché in questo videoclip siamo a bordo piscina. Lui è George Michael, loro sono gli Wham, il titolo Club Tropicana. 1999.

e si continua a miscelare qui in Juice. E senti, senti un po' cosa arriva. Arrivano loro, i Police, dal 1983 con Every Breath You Take.

Ed allora, amici sintoconesi con Radio Studio X, su Juice arriva lei, la bellissima Tracy Spencer con Run To Me, anno 1986. Tieni il ritmo e canta e balla con noi.

E la canzone che sta per arrivare è una delle tante richieste che arrivano all'indirizzo juice.djrob@gmail.com per le vostre richieste delle playlist. E questa è La Rondine di Mango, anno 2002, l'originale. Vivo!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ale Partenope. E intanto Fly Project Tocca Tocca anno 2014. Sei sintoconnesso con Radio Studio X. Tieni alto il

E come ultima canzone della prima parte di Juice, The Greatest Love of All. Whitney Houston, la sua voce bellissima, nel remix del 2000 dei Club 69.

Amici sintonizzati con Radio Studio X, inizia così la seconda parte di Juice con le vostre playlist richieste all'indirizzo mail juice.djrobert@gmail.com oppure anche selezionabili tramite l'applicazione che potete scaricare dal sito www.radiostudiox.it e anche da lì ci ascoltate schiacciando il pulsantone Ascolta la radio anche per Android Auto. Ed allora questa era Gala con Free From Desire del 1996 e adesso tutta l'Italia Gabri Ponte 2025.

questa playlist di Paola, vi siete presi sotto braccio? E se avete nostalgia degli anni 90, DJ Matrix, anno 2013. Voglio tornare negli anni 90.

0: e ti porto via. Vasco? Rossi?
1: Oramai sei mia. Faccio così.
0: Faccio così.
1: Passo di lì.
0: Passo di lì.
1: Prendo e ti porto via.
0: E allora andiamo.

Sito connesso con Radio Studio X, il programma che stai ascoltando si chiama Juice e questa è la playlist di Paola Di Luca. E adesso nel 1992 troviamo questa produzione di Ice & Tea, It's a Rainy Day. La voce è quella di Alexia. Organino Buontempi,

0: Yes.
1: Sì, allora ti voglio ricordare le infoline 338-777-8060 per la tua pubblicità o per le serate con i DJ e lo staff di Radio Studio X nel tuo locale per il tuo evento, compleanno o traguardo da festeggiare.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Marty, grande Giove! Sento connettiti!

erano gli ABBA con Mamma Mia 1975. E da adesso Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu, 2003, remix di Molella.

Giacomo e a tutti i vespisti 50 Special. Loro sono in Luna Pop, l'anno è il 1999, dove vede un giovanissimo Cesare Cremonini. E allora, Gas a martello e andiamo in giro per le colline, per le coste di questa penisola meravigliosa che è l'Italia.

0: Quindi ascolti Juice, vai in Vespa e ti togli tutti i problemi. Ringraziamo Paola e Giacomo per la loro playlist. Noi ci sentiamo qua su Radio Studio X tra 7 giorni esatti. Ciao!
1: Ehi Martin, grande Giove! Sento connettiti!
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: A Radio Studio X sono le ore 13 e un minuto.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove sul versante Ligure adesso si segnalano 3 km di coda per lavori tra Sarzana e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni, stanotte in A11 in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: 2 minuti.
7: Estate!
6: Un libro.
8: Ci sono verità che si nascondono proprio dove tutti guardano, protette da un silenzio collettivo che nessuno osa rompere. E poi arriva qualcuno che quel silenzio non lo accetta, che continua a fare domande anche quando le risposte fanno paura. Un appassionante thriller d'esordio sul conflitto tra modernità e tradizione, tra uomo e ambiente. Una storia che racconta cosa siamo disposti a sacrificare per difendere ciò che ci definisce, un luogo, un amore, un'idea di giustizia. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Quello di oggi si chiama I luoghi a cui appartieni, di Chiara Donadi. Alève des Alpes è un piccolo paese che vive grazie a un'unica industria e al turismo. Una valle di poco meno di 3.000 persone in cui la giovane avvocata Teresa arriva con l'incarico di supervisionare la costruzione di una diga, un progetto sostenuto da una potente famiglia locale, i Touré. Teresa, ambiziosa e desiderosa di farsi notare, svolge l'incarico con determinazione. Ma presto si rende conto che il lavoro è più complesso e oscuro di quanto sembri. Come mai i Touré promuovono la costruzione della diga? Cosa c'entra con il progetto Pietro Berton, un maestro di sci morto sulle piste una notte dell'inverno appena trascorso? E perché Andrea, un amico di Pietro con cui Teresa ha iniziato a vedersi di nascosto, sembra volerla dissuadere dall'indagare? La situazione si complica quando il gruppo ambientalista Wild Mountains arriva ad Alève des Alpes, determinato a fermare la costruzione della diga. Ma la loro causa, giusta, diventa rapidamente il pretesto per una serie di contrasti dalle conseguenze imprevedibili. E per scoprire la verità, Teresa dovrà mettere a rischio tutto ciò in cui crede.

0: di Chiara Donadi, I luoghi a cui appartieni, in libreria da Marsilio.
1: A Radio Studio X sono le ore 13:04.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove sul versante ligure adesso si segnalano 3 km di coda per lavori tra Sarzana e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni, stanotte in A11 in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio I.
5: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buon viaggio, bentornati.

0: Alpino, è possibile acquistare gli abbonamenti Trenitalia di ottobre con sconto del 50%. Maggiori informazioni sui nostri canali social. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Marty, grande Giove! Sento connettiti!
2: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
3: Ciao a tutti da DJ Leo Dance e benvenuti dentro 90s Dance Machine. Oggi vi porto in una puntata fatta di club mix e ricordi di provincia, perché negli anni 90 la dance non viveva solo nelle grandi città o nei locali famosi, viveva anche nelle strade di provincia, nei bar dove ci si dava appuntamento, nei viaggi in macchina, nelle radio locali, nei piccoli gruppi di amici che partivano verso la serata. Questa puntata racconta proprio quel mondo, dischi da ballare, versioni da console, suoni riconoscibili e storie nate tra una rotonda, un parcheggio e una pista illuminata. Questa è 90s Dance Machine in onda su Radio Studio X, alla console e al microfono DJ Leo Dance.

Partiamo con la macchina del tempo. La prima sequenza ci porta dentro quella dance che negli anni 90 accompagnava i viaggi, gli appuntamenti, le partenze del sabato sera. La provincia aveva un ritmo tutto suo, ci si ritrovava, si decideva dove andare, si accendeva lo stereo e la serata iniziava prima ancora di arrivare al locale. Questo è il primo tratto del viaggio. I believe it.

0: Questa era la partenza della nostra puntata dedicata ai ricordi di provincia. Una sequenza che sa di strade illuminate, amici in macchina e musica che fa sembrare tutto più grande. Negli anni 90 bastava davvero poco, uno stereo, una cassetta, un gruppo giusto e la notte prendeva forma. Adesso entriamo più dentro il suono.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Siamo a Dentro il Suono. Qui la puntata prende una piega più morbida, più groove, più club, perché anche nella provincia arrivavano suoni internazionali, dischi house, atmosfere più calde e produzioni che facevano viaggiare con la testa. Questa sequenza racconta la parte più fluida della pista, quella che univa eleganza e movimento.

0: Questo era un momento più caldo e avvolgente. La dance anni 90 arrivava ovunque, anche nei contesti più piccoli, e portava con sé suoni enormi. In provincia magari il locale era a qualche chilometro, ma musicalmente ci si sentiva al centro del mondo. Se vi siete appena sintonizzati, ben trovati da DJ Lo Dance, siete su Radio Studio X e state ascoltando 90s Dance Machine. Adesso entriamo nella zona DJ.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Eccoci nella zona DJ. Qui parliamo di club mix, di versioni pensate per la pista e di quel tipo di disco che il DJ sceglieva non solo perché piaceva, ma perché funzionava. In provincia il DJ aveva spesso un ruolo ancora più forte, conosceva il pubblico, sapeva cosa aspettarsi, capiva quando era il momento di cambiare marcia. Questa sequenza entra proprio in quella cultura da console.
2: Dammi tua mano! E venga conmigo!

0: Questa era la zona DJ, con il sapore dei club mix e delle serate costruite davvero sul momento. Il DJ guardava la pista, sentiva la risposta e decideva. Non esisteva una formula unica. Ogni serata aveva il suo pubblico, la sua energia, il suo momento. Adesso passiamo a voci, identità e ricordi.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Siamo a voci, storie e misteri. Ogni provincia ha avuto i suoi brani simbolo, quelli che tutti conoscevano, quelli che partivano e facevano dire «questa è nostra». In questa sequenza ascoltiamo la parte più colorata e riconoscibile della dance anni 90. Voci, ritornelli, personaggi e atmosfere che hanno attraversato radio, locali e feste.

0: Questa sequenza ci ha ricordato quanto certi suoni siano diventati patrimonio comune. Non importava se eri in una grande discoteca o in un locale di provincia. Quando partiva il brano giusto, la reazione era la stessa. La pista si accendeva e tutti entravano nello stesso ricordo. Se vi siete collegati solo adesso, benvenuti su Radio Studio X. Io sono DJ Leo Dance e questa è 90s Dance Machine. Adesso arriva il finale dance floor.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Siamo al finale dance floor. Qui la puntata si apre verso l'energia più alta, quella che negli anni 90 chiudeva la serata lasciando ancora voglia di ballare. È il momento in cui la provincia diventa dance floor. Le strade, i locali, le macchine, le luci, tutto sembra muoversi sullo stesso battito. Ultimo giro in pista.

0: Questo era il nostro finale, pieno di energia e movimento. Una chiusura che racconta bene lo spirito della puntata. La Dance anni 90 portava lontano anche restando vicino casa. Bastava il ritmo giusto e la provincia diventava grande. Adesso arriva la dedica Dance.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Oggi la dedica Dance arriva da Andrea Da Lucca. Andrea ci racconta i primi viaggi in macchina verso la discoteca. Le strade erano sempre le stesse, ma con la musica accesa sembravano diverse. C'era il gruppo di amici, qualcuno che sceglieva la cassetta, qualcuno che indicava la strada, qualcuno che già cantava prima ancora di arrivare. Ogni rotonda, ogni semaforo, ogni parcheggio diventava parte della serata. Andrea dedica questo ricordo a quella provincia che negli anni 90 viveva la dance con una passione enorme. Non serviva essere in una metropoli, bastava avere voglia di partire. Questa è la dedica dance di oggi.

0: E con questa dedica siamo arrivati alla fine della puntata. Grazie per essere stati con me dentro 90s Dance Machine, tra Club Mix, Provincia, Console e Ricordi di Strada. Io sono DJ Lo Dance, vi saluto da Radio Studio X e vi do appuntamento alla prossima puntata. La vibrazione dance continua.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao.
2: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.
2: Welcome to the world of rhythm.
3: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi Martin, grande Giove! Sento connettiti!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

darai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
1: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Yo DJ!
2: DJ Master Mix.
3: Your DJ has only just begun.
4: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.

0: The Melody.
1: Your DJ, i migliori pezzi dance dagli anni 70 ad oggi.
2: DJ Master Mix.

0: smoke, don't smoke, smoke, don't smoke, smoke, don't smoke, smoke, don't smoke. Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 11, materiali sulla carreggiata, rallentamenti tra Prato Est e Pistoia, direzione Pisa. Rallentamenti anche per un veicolo fermo tra Monte Catrini Terme e Chiesina Ozzanese. Spostiamoci sulla Firenze Pisa Livorno in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci per la viabilità esterna che non riceve. In A12 segnalati mezzi in lento movimento, direzione Rosignano Sud tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo. Per quanto riguarda la rete urbana di Firenze, intervento edilizio in via Ghibellina questa notte fino alle 6 di domani, interrotta la circolazione tra via De Giraldi e via delle Seggiole. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Ci sono verità che si nascondono proprio dove tutti guardano, protette da un silenzio collettivo che nessuno osa rompere. E poi arriva qualcuno che quel silenzio non lo accetta, che continua a fare domande anche quando le risposte fanno paura. Un appassionante thriller d'esordio sul conflitto tra modernità e tradizione, tra uomo e ambiente. Una storia che racconta cosa siamo disposti a sacrificare per difendere ciò che ci definisce, un luogo, un amore, un'idea di giustizia. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Quello di oggi si chiama I luoghi a cui appartieni, di Chiara Donadi. Alève des Alpes è un piccolo paese che vive grazie a un'unica industria e al turismo. Una valle di poco meno di 3.000 persone in cui la giovane avvocata Teresa arriva con l'incarico di supervisionare la costruzione di una diga, un progetto sostenuto da una potente famiglia locale, i Touré. Teresa, ambiziosa e desiderosa di farsi notare, svolge l'incarico con determinazione, ma presto si rende conto che il lavoro è più complesso e oscuro di quanto sembri. Come mai i Touré promuovono la costruzione della diga? Cosa c'entra con il progetto Pietro Berton, un maestro di sci morto sulle piste una notte dell'inverno appena trascorso? E perché Andrea, un amico di Pietro con cui Teresa ha iniziato a vedersi di nascosto, sembra volerla dissuadere dall'indagare? La situazione si complica quando il gruppo ambientalista Wild Mountains arriva ad Alève des Alpes, determinato a fermare la costruzione della diga. Ma la loro causa, giusta, diventa rapidamente il pretesto per una serie di contrasti dalle conseguenze imprevedibili. E per scoprire la verità, Teresa dovrà mettere a rischio tutto ciò in cui crede. Di Chiara Donadi, I luoghi a cui appartieni, in libreria da Marsilio.
6: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
7: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
8: Radio Studio X, dance songs from when you was younger.

0: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da

Settima e subito dopo ottava presenza per gli Hot Chocolate. Inglesi, come già sappiamo, il loro nome fu scelto da una segretaria della Apple, la famosa etichetta dei Beatles, poiché in effetti la loro prima apparizione fu una cover del famoso brano Give Peace a Chance, e parliamo del 1969. Nell'81 invece gli Hot Chocolate ebbero l'onore di essere invitati a una cerimonia prematrimoniale degli allora principi Carlo e Diana. Dal 79 invece su etichetta Rec Records ci ascoltiamo Don't Turn It Off.

nostro squisito musicista, l'incredibile Herbie Hancock, entra in doppia cifra e ci saluta con questa bellissima Tell Everybody.

I Pleasure con Universal, un altro pezzo dall'LP Future Now, lo stesso di Glide, e devo dire che a me il loro sound piace moltissimo.

Oliver Cheatham con il suo maggior successo Get Down Saturday Night, brano tra l'altro ricampionato e riutilizzato in seguito da molti artisti, tra cui anche i Daft Punk.

Just Jenkill, inglese, in oltre 40 anni di carriera produce moltissimo come solista e con altri artisti, tra cui ricordiamo la sua partecipazione in

0: tea time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.

0: Stai ascoltando Radio Studio X.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Bentrovati, buona serata da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini, ultimo aggiornamento di oggi. Apriamo con la 1 direzione Roma, c'è una coda per traffico intenso tra Valdarno e Arezzo. Un veicolo è fermo, sempre in A1, direzione Firenze, tra Sasso Marconi e il bivio con la variante di Valico. In direzione Bologna, rallentamenti anche qui tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. Spostiamoci sulla 11 Firenze-Pisa Nord, direzione Pisa, coda anche qui per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Ci sono lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno, siamo a Pontedera Ovest, rallentamenti in entrambe le direzioni.

0: oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.
15: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi, Marty, grande Giove! Sento connettiti!

0: Radio Studio X sono le ore 21, in punto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: and mixed by Matteo Mattei.
1: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
2: Welcome to the world of rhythm.
3: Radio Studio X e Anka Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 4 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

Stai ascoltando Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e un minuto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Radio Studio X. Dove la differenza è nella selezione.
3: 3, 2, 1, 2. The Party. The Party. Party, party. The Party, the history of dance music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.

c'erano naturalmente i Chic con le Freak. Di questa canzone trovate cose spesso e volentieri ce ne siamo occupati, anche come è venuta fuori, che fu una cosa molto curiosa, perché comunque vogliamo ripeterlo perché è un aneddoto simpatico. Sembra che praticamente i componenti Chic, Ben Edwards e Nile Rodgers ebbero dei problemi con lo studio 54 di New York quando andarono, e al ritorno erano quasi incavolati della brutta esperienza che avevano avuto, e chissà come gli venne in mente di prenderli in giro, questi frequentatori di questo famosissimo club di New York, e da lì venne fuori la canzone Le Freak Se Chic. Va bene, allora adesso con RMS Party siamo negli anni 70, abbiamo Black Light Orchestra, questa Dance Dance Dance.

interessante la produzione, direi decisamente poco conosciuta. Beh, insomma, come sapete, noi spesso volentieri proponiamo delle chicche che ovviamente le alterniamo magari con qualcosa di molto più conosciuto. È caso di questa Lady, un po' particolare per la verità, e l'abbiamo vista neanche poi tanti anni fa in televisione reinterpretare questa canzone. Parliamo di Dendren Eluankosi, che così non dice assolutamente niente, però se vi dico il nome d'arte tutti se la ricorderanno, Didi Jackson. Lei, nata nel 1954, lavorò a fianco di Giorgio Moroder e Kate Forsey. Questo Kate Forsey, magari non tutti lo conoscono, era il batterista della band di Moroder, per intenderci, aveva fatto tantissime produzioni proprio con il grande Giorgio. E in particolare ci ascoltiamo dall'album Cosmic Curve, molto interessante questo album perché poi la prima traccia sono tutti brani di successo, cominciati da Automatic Lover, e con una soluzione senza continuati mix arriva anche questa famosissima Meet Your Man.

un successone quasi mondiale, direi, questo album, in particolare questa Meteor Man, che abbiamo già avuto occasione di dirlo. Curiosamente non fu mai stampata su 12 pollici nel 1978 quando uscì, e l'unica versione un po' lunga la possiamo trovare all'interno dell'album, che dura 4 minuti e 47 secondi. E a questo punto ancora grandi successi, addirittura con una versione un pochino allungata leggermente rispetto all'originale, che mi divertivo a rieditare parecchi anni fa, gli Earth, Wind & Fire con la loro September.

È quasi curioso che insomma alla fine degli anni 70 uscivano una marea di produzioni su 12 pollici, su disco mix, ma alcuni grandi successi, per qualche strana cosa, insomma, non sono mai stati proposti in standard version. È il caso di Meteor Man, come avevamo già detto, che esistono innumerevoli versioni a 7 pollici, 45 giri, ma per ascoltare la versione a disco mix, peraltro remissata e neanche troppo bene, bisogna aspettare il 1997 addirittura. E lo stesso vale poi per gli Earth, Wind & Fire con September, che originariamente non fu proposta la versione lunga su 12 pollici, e bisognerà aspettare l'anno 2000 quando gli Earth, Wind & Fire proporranno una versione house, anzi 1998 se non sbaglio, quando riproporranno una versione house di questo grande successo. Adesso noi si prosegue con qualcosa di decisamente meno conosciuto, addirittura un gruppo che si faceva chiamare, senti là, i Bambù o qualcosa di questo genere. In questo caso ci ascoltiamo questo disco mix dal titolo I'd Wanna Lost.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.

omaggio alla musica funky del 1980 in questa puntata. Con voi Roberto Dintori ci siamo ascoltati un brano che funzionava molto bene anche da noi nelle nostre discoteche. Per Lenny Williams questa canzone prende il titolo di Missing With My Mind. E con questo cantante, lui nato nel 1945, e una buona produzione al suo attivo tra il 1974, data d'inizio, e addirittura l'ultimo CD realizzato nel 2012, quindi lui difatti ancora va avanti alla grande. E anche noi andiamo avanti alla grande con i Machine.

Eccoli i Machine, che furono molto bravi a passare da un genere decisamente super disco, fine anni 70, 1979, con Their Butt for the Grace of God, senti là, è quasi uno scioglilingua, e passare naturalmente a un funky decisamente molto potente grazie a questa You Learned Your Lesson per quanto riguarda l'album pubblicato nel 1980 dal titolo Moving On. E allora a questo punto si prosegue dopo questo gruppo che comunque per un piccolo periodo ebbe un grosso successo, poi loro addirittura fecero delle collaborazioni, questi Machine, con Kid Creole, il famoso Coconut, non so se ve li ricordate. Dicevo, andiamo avanti con qualcosa di molto meno conosciuto, Icy Bell. Questa canzone prende il titolo Night in Music Land.

artista praticamente sconosciuto, questo Icy Bell, questa unica produzione del 1980, poi lui non fece altro. Oltretutto abbiamo proposto un lato B, ma d'altra parte spesso volentieri anche DJ molto famosi qui in Toscana promuovevano canzoni come queste, quindi magari utilizzando dei lati B invece che lati A. E allora adesso andiamo avanti, perché abbiamo ancora delle produzioni degne di nota, comunque brani che anche da noi funzionavano, almeno in alcune discoteche. Ci riferiamo naturalmente ai Northern featuring Michelle Wallace. Questa è Happy Days.

Un bel sound per Emergency Records, questa etichetta discografica americana che aveva regalato veramente tanti successi in quel periodo tra il 1980 e il 1981 in tema di musica funky e dintorni. Questa era una formazione North End a cura di Arthur Baker, addirittura famosissimo DJ che poi si occupò di tantissimi remix negli anni 80, Russell Presto e Tony Carbone. A questo punto un gruppo molto famoso e conosciuto soprattutto agli inizi degli anni 80. Ci stiamo riferendo ai One Way e in questo caso la canzone prende il titolo di Pop It.

0: abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70 e 80.
1: Radio Studio X, musica para todos.
0: Qui Radio Studio X. Radio Studio X vi presenta la sua emissione.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi Marty, grande Giove! Sento connettiti!

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
10: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
11: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
12: Radio Studio X.
13: Dai ritmo.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 2, in punto.
1: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e Provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!